avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non vedrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girare.

tutti cori, poi lo regio va a fischiar. Non mi avrai quei pennacchini, non mi avrai quel capello, non mi avrai quella chioma, non mi avrai quell'aria brillante. Non mi avrai farfallone amoroso, notte e giorno